0: Animal Fan.
1: Cattiva giurirà un colombo carco holy kombucha drink. Un colombo carco holy kombucha drink. All'unmili gazzi bevili. A colibo premier distino is limited. A sangue me cagoma bumble road. A inette kende. A ti fa massaggia. A limo chiama chaffè. Wefuni un colombo camo baro venduke li culio compi. O come gli avessinga o. Zero msamunana biri. Zero biriemu. E munana msambo. Un colombo ca. Un colombo ca. Un colombo ca alcoholic kombucha drink. Te cucchilizzo a su e mia che comino munana.

di disse gandalo, poco ma gandalo, o di disse gandalo, wano credi o vuddu. E sawa, wano credi o vuddu. E sawa, si di pidi e zecido, budde buamadia gabi a gulo, uva di culi di sa radio vuddu.